0: buscare la vita, a volte la via, tenete la rotta.
1: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.